0: anni fa. Ti stavo a allarme.
1: Ah, ah sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene.